separaria di carivali meistero volia. Già se ne tocca nome, tocca nis, alefticosi zaieris, itale cortati, veni carriga ni calatti, che le fa canetto canis, me tocca nome, tocca nis, ero una po'.

Ho degli affilla, de se lo ute biberò, ute bifilla, se lo modo, la momiglia mia.

Se pania i canivali meistero volia, chiassa ne tocca nome toccanis, alefticosi faieris, i tane cortati, veni carrigani calatti, che ne fagane toccanis, me toccano, toccano me toccanistero la po'.

mare suneta spor. Me vroci, me sciogni, me calasi, adromito scalpasi, o vocto vrocator. Trescia, trescia, mavro muca i duri, spasse, spasse, toppa gosmi o record. Calmerixi, scato de birasi, adromito scalpasi,

Genulej ciasta, kamiafora. Da fica, hino de fica, che tabataglia, inonde manica.

Teia fila, de celo ute biberò, ute bipila, se lo moro, la momilla, mia mila.

Separania, i canivali meistero vulia. Chiassane toccano, me toccanis, alefticosi faieris. I tane cortati, veni carrigani calatti, che le fagane toccanis, me toccano, e toccano, me toccanistero napo.

sogno della villa, de se lo ute biberò, ute bibilla, se lo moro, la momilla, si ammilla.